0: endelea kufuata
1: Radio Moto Butembo Benye.
2: Evya kuno, evye yine evye ria. Okwebya ewe unazivyo, ese wabulari kwa mechini mbechi.
3: Radio Moto Butembo Benye.
4: Kopek Luanzo. Abana memba boshebe Kopek Luanzo. Valino butrochi bwereleta. Nerishendo lubwe reluago. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresaye egishe digitale ye Kopek Luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
4: Erite mari enyu nirietu.
5: E Kopek Luanzo. Ikala nika okobatimoma embe. Oko numero 5 okori Kinshasa omorobwe bayoli.
4: Haumane Kopek Luanzo. Akalala omobu uma.
6: And the BSO world, yeah, she got